altrettanto è nell'amore, devi sempre diffidare, questo non lo dimostrare, ma con le donne allerta stai, sono carine, se baciarle tu saprai, con voluttà.

dove vaghi per la città, senza nessun pensier, e l'acqua nelle scarpe senza già. Cosa vorresti dir, cosa vorresti far, se senti già le suore farcicciare? Che ci vuoi fare se nel tuo

la la la la la. Pinocchio, Pinocchio, fan le tue gambe di legno, gricrà mentre piedi. Pinocchio, Pinocchio.

0: questa, miei signori, è la storia della samba. Voi tutti sapete presso poco com'è il ritmo della samba, conoscete i passettini della samba, ma probabilmente nessuno di voi sa come è nata la samba. Bene, vi dirò che uno dei fatti più importanti nella storia della samba avvenne esattamente nel 1948 alla famosa cantante Josephine Baker. Vamos, vamos, amigos!
1: La Josephine Baker cantava e tutto il teatro applaudiva.
2: Un tale con aria giuriva, porgendo un'oliva, le chiese così:
0: una samba, por favor.
3: Oui, monsieur.
0: Por favor.
3: Sì, signor.
0: Por favor.
1: Sì, signor. Una samba, por favor. Por bailarla con el mi amor.
0: La Josephine la contentò e cantò presso a poco cosò:
4: j'ai des amours, mon pays est Paris. Paris, Paris. Paris, Paris.
5: Bravo.
4: Grazie, bravo, grazie, bravo. Io prescio.

0: Altro fatto importantissimo nella storia della samba avvenne nell'aprile del 1949 in un giardino d'infanzia. Vamos, vamos amigos!
1: Cantavano i bimbi all'asilo, un inno di festa giulivo.
2: A un tratto il bidello impazzito saltando su un dito richiese così:
3: una samba por favor,
4: sì,
3: por favor,
4: sì,
3: por favor,
4: sì,
2: una samba por favor, por bailarla con il mio amor.
0: Ma i frugoletti che non conoscevano sambe cantarono all'incirca così:
5: tra le rose e le viole una samba ci sta bene, noi vogliamo tanto bene a Gino Barca di Marzola.
4: Viva Matteo, viva!
0: Altri fatti potremmo raccontarvi a centinaia, ma preferiamo tirare le somme. Vamos, vamos amigos!
1: Così fu inventata la samba, che piace di più della rumba.
2: Ed oggi c'è sempre qualcuno che offrendo un digiuno ci chiede così:
3: una samba por favor,
6: sì, signor,
3: por favor,
6: sì, signor,
3: por favor,
4: sì, signor.
2: Una samba por favor, por bailarla con il mio amor.
0: Sapendo di che samba si tratta,

Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, dove sta la miseria.